Wie isst man eigentlich Macaroni? Come si fa a mangiare macaroni? Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba, ora c'è macaroni.